0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

visto ancora bene cosa vuol dire un bambino sputato dal centro di una guerra in un cortile, in un palazzo a cinque piani più o meno senza sole, masticare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su, e i ragazzi italiani già venivano su, e i ragazzi italiani già venivano su. Venivano su. Mio padre aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'osteria del futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino, a parlare delle donne e del futuro da dimenticare.

l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire avere in mano pochi anni e già sapere cosa aspettare.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: se la chiavò.
1: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano, che alimentano la sua natura focosa, la luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro. Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace, regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia e per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
1: Gemelli, intrigono a Marte congiunta a Urano, la luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
2: Cancro, con la luna quadrata Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato, sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
1: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo, grazie alla luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
2: Vergine, brutto affare l'opposizione del sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasie e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
1: Bilancia. Qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta. Giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi. Tentazione di cedere a un'avventura.
2: Scorpione. Vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi. Quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
1: Sagittario. Troppo invitante la congiunzione della luna a Urano. È il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici. Un'escursione nella natura incontaminata.
2: Capricorno, la luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
1: Acquario, il passaggio della luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
2: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano che alimentano la sua natura focosa, la luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro. Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia e per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
3: Gemelli, in trigono a Marte congiunta a Urano, la luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
2: Cancro, con la luna quadrata Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
3: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo grazie alla luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
2: Vergine, brutto affare l'opposizione del sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasie e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
3: Bilancia. Qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta. Giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi. Tentazione di cedere a un'avventura.
2: Scorpione. Vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi. Quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
3: Sagittario, troppo invitante la congiunzione della luna a Urano, è il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici, un'escursione nella natura incontaminata.
2: Capricorno, la luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, è naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
3: Acquario, il passaggio della luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
2: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

contro muro tra Italia e Spagna. Roma proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen e Madrid risponde confermando i controlli sui arrivi dall'Italia. Si riaccende la crisi tra Stati Uniti e Iran mentre Kiev torna sotto un massiccio attacco russo. Sparatoria alla rave in Svizzera, arrestato un 43enne, sarebbe l'unico responsabile. Paura a Times Square, donna coltella due passanti, viene uccisa dalla polizia. Svolta nel caso Tupac Shakur, condannato l'ex capo gang Dwayne Davis. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. Altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York. Una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di 1° grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della 2ª giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La 2ª giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Magnon, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano, che alimentano la sua natura focosa, la Luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro. Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace, regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia e per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
1: Gemelli, intrigono a Marte congiunta a Urano, la Luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
2: Cancro, con la Luna quadrata a Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
1: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo grazie alla Luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
2: Vergine, brutto affare l'opposizione del Sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze, meno fantasia e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
1: Bilancia, qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta, giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi, tentazione di cedere a un'avventura.
2: Scorpione, vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi, quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
1: Sagittario, troppo invitante la congiunzione della Luna a Urano, è il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici, un'escursione nella natura incontaminata.
2: Capricorno, la Luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
1: Acquario, il passaggio della Luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
2: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
25: A settembre
24: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
32: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
33: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
34: A me importa.
35: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì. Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day, ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker, che insomma sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password, sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia, questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabili ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web, ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi, perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza

0: basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Gli argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything, ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti. Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani come sempre su questa radio, alla solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano che alimentano la sua natura focosa, la Luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro. Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia, per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
3: Gemelli, intrigono a Marte congiunta a Urano, la Luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
2: Cancro, con la Luna quadrata Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato, sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
3: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo grazie alla Luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
2: Vergine, brutto affare l'opposizione del Sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasie e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
3: Bilancia. Qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta. Giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi. Tentazione di cedere a un'avventura.
2: Scorpione. Vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi. Quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
3: Sagittario. Troppo invitante la congiunzione della Luna a Urano. È il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici. Un'escursione nella natura incontaminata.
2: Capricorno. La Luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
3: Acquario, il passaggio della Luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
2: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: contromuro tra Italia e Spagna, Roma proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen e Madrid risponde confermando i controlli sui arrivi dall'Italia. Si riaccende la crisi tra Stati Uniti e Iran mentre Kiev torna sotto un massiccio attacco russo. Sparatoria alla Rive in Svizzera, arrestato un 43enne, sarebbe l'unico responsabile. Paura a Times Square, donna coltella due passanti, viene uccisa dalla polizia. Svolta nel caso Tupac Shakur, condannato l'ex capo gang Dwayne Davis. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Arau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, del quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura al cuore di New York, una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti l'aggressora avrebbe opposto resistenza, la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di 1° grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della 2ª giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che, dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Mannion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano, che alimentano la sua natura focosa, la Luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro.

0: Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace, regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia, per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
1: Gemelli, intrigono a Marte, congiunta a Urano, la Luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
0: Cancro, con la Luna quadrata Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato, sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
1: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo, grazie alla Luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
0: Vergine, brutto affare l'opposizione del Sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni. Addebitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasie e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
1: Bilancia, qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta, giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi, tentazione di cedere a un'avventura.
0: Scorpione, vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi, quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
1: Sagittario, troppo invitante la congiunzione della Luna a Urano, è il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici, un'escursione nella natura incontaminata.
0: Capricorno, la Luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
1: Acquario, il passaggio della Luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
0: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Muro contro muro, trattare Spagna-Roma proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen e Madrid risponde confermando i controlli sui arrivi dall'Italia. Si riaccende la crisi tra Stati Uniti e Iran mentre Kiev torna sotto un massiccio attacco russo. Sparatoria alla Rave in Svizzera, arrestato un 43enne, sarebbe l'unico responsabile. Paura a Times Square, donna coltellata, due passanti, viene uccisa dalla polizia. Svolta nel caso Tupac Shakur, condannato l'ex capo gang Dwayne Davis. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York, una donna aggredita con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di 1° grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della 2ª giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0. Successo anche per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di carne secchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Mannion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla 1 Roma-Napoli, auto in fila tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Traffico in coda per lavori anche sulla 3 Napoli-Salerno tra la barriera di Napoli Sud e Via Marina verso il centro città. Sempre in A3, code tra Angri e Nocera Inferiore in direzione Salerno. Fortemente rallentata la circolazione sulla 16 Napoli-Canosa per lavori tra Avellino Est e Grotta Minarda verso Canosa. A Napoli rallentamenti e code sulla tangenziale tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Chiusa al transito da oggi e fino a venerdì 4 settembre la Galleria Laziale tra le 8 e le 15 nella corsia preferenziale in direzione da Piazza San Nazaro verso via Fuori Grotta. In alternativa si percorre la Galleria 4 giornate. Per il trasporto pubblico da oggi fino al 7 settembre sulla linea suburbana Napoli-Piedimonte Monte Matese, per lavori alla stazione di Santa Maria Capua, il servizio ferroviario sarà effettuato esclusivamente sulla tratta Piedimonte Matese Sant'Angelo Informis. È attivo un servizio con autobus tra Napoli Centrale e Sant'Angelo Informis in entrambe le direzioni. Si ricorda che da oggi, 1 settembre 2026, riprende la circolazione ferroviaria sulla linea 7 Soccavo Monte Sant'Angelo come da programma. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 1 settembre si festeggia Sant'Egidio Abate. Oggi è la giornata mondiale per la custodia del creato. Il proverbio del giorno è settembre bello, sole e venticello. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Nell'incontro con Marte e Urano, che alimentano la sua natura focosa, la Luna nel segno dà il meglio di sé, energia e rapidità di azione. Potete affrontare anche le battaglie più impegnative, le insidie nascoste e uscirne naturalmente vincitori.
2: Toro. Il cielo asseconda il vostro desiderio di pace, regalandovi una parentesi di tranquillità. C'è spazio per la pigrizia, per costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente, specie in amore, vi turba, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.
3: Gemelli, intrigono a Marte, congiunta a Urano, la Luna in Ariete accende il vostro entusiasmo, vi infonde dinamismo, vi libera dalla noia della quotidianità. Un'iniziativa prende piede, un incontro singolare, un breve viaggio di piacere, un surplus di energia.
2: Cancro, con la Luna quadrata Plutone che mette in campo intralci e ritardi, il mese inizia con il piede sbagliato. Ricordi di persone del passato, sgobbate per rispettare la tabella di marcia e gli sforzi non cadono nel vuoto. Riuscite a fare più del previsto.
3: Leone, giornata di gloria all'insegna dell'iniziativa e dell'ottimismo, grazie alla Luna in Ariete armonica a Venere e a Marte. Voglia di sfondare, segnerete molti punti a favore rimuovendo gli ostacoli che vi tengono a freno per avviare imprese coraggiose.
2: Vergine, brutto affare l'opposizione del Sole a Nettuno che falsa le vostre percezioni.

0: Evitate agli altri le vostre insicurezze e i vostri guai. Vittime delle circostanze? Meno fantasia e più impegno concreto per afferrare opportunità preziose.
1: Bilancia. Qualcuno tenterà di rinvangare vecchie storie che dovrebbero essere morte e sepolte da tempo, creando malumori. L'ansia non vi aiuta. Giornata strana che mette in campo emozioni a cui non siete avvezzi. Tentazione di cedere a un'avventura.
0: Scorpione. Vi accorgerete che la capacità di vivere in modo estremamente piacevole la quotidianità dipende solo da voi, quindi da oggi non avrete più scuse. Un confronto ogni tanto gioca un ruolo essenziale. La discussione serena favorisce gli accordi.
1: Sagittario, troppo invitante la congiunzione della Luna a Urano, è il filo a cui aggrapparvi per rompere gli schemi e sfuggire ai noiosi doveri quotidiani. Sfornate i progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici, un'escursione nella natura incontaminata.
0: Capricorno, la Luna in Ariete amplifica le vostre contraddizioni. Da un lato avvertite voglia di coccole, dall'altro siete bruschi, timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino.
1: Acquario, il passaggio della Luna in Ariete, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Competizioni leali, iniziative audaci nel lavoro e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.
0: Pesci, dalla tragedia alla commedia. Una bella mole di lavoro smaltita a tempo di record rimuove i vostri dubbi e l'innato senso di insicurezza. Un po' di scompiglio in famiglia. Forse avete bisogno di una pausa per digerire alcune novità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: tedeschi chiede più sistemi di difesa aerea. La Banca Centrale Europea REN considera comprensibili le attese per un rialzo dei tassi a settembre. Carburanti ancora più cari, benzina sopra i 2,10 euro in autostrada. A Dovada un uomo accoltellato mentre tenta di difendere la propria auto dai ladri è grave. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme nella notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estoni Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
2: Ed è di almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, e decine di feriti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri del presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni, e quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
1: La pagina economica: un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nella riunione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili, anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
2: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
1: Ha sorpreso alcuni ladri mentre armeggiavano intorno alla sua automobile ed è stato accoltellato. È caduto ad Ovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Ovada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
2: 43 kg di droga sequestrati e 4 persone arrestate, il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
1: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Prima Radio. Musica ed informazione.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Allarme nei paesi baltici, i droni sconfinano nello spazio aereo estone dopo aver sorvolato il confine lettone e decollano i caccia della NATO, nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, 12 morti, Zelensky chiede più sistemi di difesa aerea. La Banca Centrale Europea REN considera comprensibili le attese per un rialzo dei tassi a settembre, carburanti ancora più cari, benzina sopra i 2,10 euro in autostrada, a Dovada un uomo accoltellato mentre tenta di difendere la propria auto dai ladri, è grave, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme della notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estone Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
2: Ed è di almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, e decine di feriti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri del presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni, quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
1: La pagina economica: un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nell'Unione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
2: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
1: Ha sorpreso alcuni ladri mentre armeggiavano intorno alla sua automobile ed è stato accoltellato. È caduto a Dovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Uvada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
2: 43 kg di droga sequestrati e 4 persone arrestate. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
1: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma travolge il Lecce mentre l'Atalanta piega il Bologna al 96esimo, ultimo giorno di mercato. David lascia la Juventus, i bianconeri lavorano su Walkmed e accolgono Pape Sarr. Gnunto è arrivato a Firenze, Kane si avvicina al Como. Calcio internazionale, il Barcellona ne fa 5 al Rayo Vallecano, copetaria oggi Parma, Cremonese, Torino, Monza. Poi tennis, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: la Roma ha travolto ieri pomeriggio il Lecce per 4-0 allo stadio Via del Mare. Bene anche l'Atalanta, che ha superato il Bologna per 1-0 grazie alla rete di Samardžić in pieno recupero al 96esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin De Ron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
3: È l'ultimo giorno del calciomercato estivo per i club di Serie A, il termine fissato alle 20. La Juventus saluta Jonathan David, attaccante canadese, è partito da Casella in direzione Madrid ed è pronto a proseguire la propria carriera con Atletico dopo una sola stagione in bianconero. La sua partenza apre lo spazio per un nuovo centravanti. La Juve lavora soprattutto su Nick Woltemade, attaccante tedesco di grande struttura fisica. Rimane sullo sfondo anche il nome di Joshua Zirkzee. A centrocampo invece atteso Papsar. Il Tottenham ha dato il via libera a un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Il tempo a disposizione è limitato e la società bianconera deve completare tutti i passaggi entro la chiusura della sessione.
1: Ultime manovre anche per le altre società italiane. Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze, attende la conclusione del trasferimento da Lizza alla Fiorentina. Il club viola ha già definito l'acquisto di Beto. Il suo arrivo dovrebbe liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Roma continua invece a trattare Jamie Leveling. Lo Stoccarda avrebbe accettato formula e valutazione dell'operazione, ma manca ancora il consenso definitivo del calciatore. Sono intanto ufficiali il passaggio di Pasquale Mazzocchi dal Napoli al Venezia, l'arrivo di Joel Montero al Lecce e quello del portiere Noel Tornquist al Monza. Il Milan ha acquistato Omari Hutchinson, mentre Santiago Jimenez lascia il rossonero e passa al Porto in prestito.
3: Veniamo al calcio internazionale. Il Barcellona ha battuto ieri il Rayo Vallecano per 5-2 nella Liga Spagnola. Protagonisti Lamine Yamal e Rafinha, entrambi autori di una doppietta. Soli 19 anni, Yamal ha raggiunto e superato quota 50 reti con la maglia blaugrana, un dato che conferma la straordinaria precocità dell'attaccante e il suo ruolo centrale nel progetto del Barcellona. In Premier League intanto l'Arsenal ha vinto sul campo dell'Aston Villa, il gol decisivo è stato realizzato da Bukayo Saka su assist dell'italiano Riccardo Calafiori. I Gunners mantengono così la testa della classifica inglese. In Turchia esordio spettacolare per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş. L'ex attaccante della Juventus ha realizzato una tripletta contro il Corum, andando a segno due volte su azione e una su calcio di rigore.
1: Oggi tornano in campo le squadre impegnate nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 18 si affrontano Parma e Cremonese, mentre alle 21 è in programma Torino-Monza. Si tratta di partite a eliminazione diretta. In caso di parità, al termine dei 90 minuti, la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. La vincente di Torino-Monza troverà il Milan agli ottavi di finale. Le due partite rappresentano anche un banco di prova importante per squadre che hanno modificato profondamente i propri organici durante il mercato estivo.
3: Tennis US Open: Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno sul cemento di New York. Berrettini ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 3 set 7-6, 7-6, 6-0. Al prossimo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4 set e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Colciaretto, battuta in 2 set da Caterina Siniakova. Oggi sono attesi gli esordi di altri 6 italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
1: Infine basket: seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. A Pesaro gli azzurri di Luca Banchi sono stati battuti dalla Serbia per 76-64. La nazionale italiana ha provato a restare in partita attraverso la difesa, arrivando alla conclusione del terzo quarto con appena 3 punti di svantaggio. Nell'ultimo periodo sono però emerse la maggiore profondità e la superiore fisicità della Serbia di Nikola Jokic. Dopo il precedente passo falso contro la Bosnia, l'Italia scivola al terzo posto del girone con 5 vittorie e 3 sconfitte. La qualificazione rimane possibile, ma le prossime 4 partite saranno decisive per difendere una delle posizioni che consentono l'accesso ai mondiali. Ed è tutto anche per questa edizione dell'edizione sportiva del nostro radiogiornale. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione.

0: resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma travolge il Lecce mentre l'Atalanta piega il Bologna al 96esimo, ultimo giorno di mercato. David lascia la Juventus, i bianconeri lavorano su Walkmed e accolgono Pape Sarr. Gnunt è arrivato a Firenze, Kane si avvicina al Como. Calcio internazionale, il Barcellona ne fa 5 al Rayo Vallecano, Coppa Italia oggi Parma, Cremonese, Torino, Monza. Poi tennis, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Conte!
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Bentrovati ad ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: la Roma ha travolto ieri pomeriggio il Lecce per 4-0 allo stadio Via del Mare. Bene anche l'Atalanta, che ha superato il Bologna per 1-0 grazie alla rete di Samardžić in pieno recupero al 96esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carne Secchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin De Ron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
4: È l'ultimo giorno del calciomercato estivo per i club di Serie A. Il termine è fissato alle 20. La Juventus saluta Jonathan David, attaccante canadese, è partito da Caselle in direzione Madrid ed è pronto a proseguire la propria carriera con Atletico dopo una sola stagione in bianconero. La sua partenza apre lo spazio per un nuovo centravanti. La Juve lavora soprattutto su Nick Woltemade, attaccante tedesco di grande struttura fisica. Rimane sullo sfondo anche il nome di Joshua Zirkzee. A centrocampo invece atteso Papsar. Il Tottenham ha dato il via libera a un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Il tempo a disposizione è limitato e la società bianconera deve completare tutti i passaggi entro la chiusura della sessione.
2: Ultime manovre anche per le altre società italiane. Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze, attende la conclusione del trasferimento da Lizza alla Fiorentina. Il club viola ha già definito l'acquisto di Beto. Il suo arrivo dovrebbe liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Roma continua invece a trattare Jamie Leveling. Lo Stoccarda avrebbe accettato formula e valutazione dell'operazione, ma manca ancora il consenso definitivo del calciatore. Sono intanto ufficiali il passaggio di Pasquale Mazzocchi dal Napoli al Venezia, l'arrivo di Joel Montero al Lecce e quello del portiere Noel Tornquist al Monza. Il Milan ha acquistato Omari Hutchinson, mentre Santiago Jimenez lascia il rossonero e passa al Porto in prestito.
4: Veniamo al calcio internazionale. Il Barcellona ha battuto ieri il Rayo Vallecano per 5-2 nella Liga Spagnola. Protagonisti Lamine Yamal e Rafinha, entrambi autori di una doppietta. Soli 19 anni, Yamal ha raggiunto e superato quota 50 reti con la maglia blaugrana, un dato che conferma la straordinaria precocità dell'attaccante e il suo ruolo centrale nel progetto del Barcellona. In Premier League intanto l'Arsenal ha vinto sul campo dell'Aston Villa. Il gol decisivo è stato realizzato da Bukayo Saka su assist dell'italiano Riccardo Calafiori. I Gunners mantengono così la testa della classifica inglese. In Turchia esordio spettacolare per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş. L'ex attaccante della Juventus ha realizzato una tripletta contro il Corum, andando a segno due volte su azione e una su calcio di rigore.
2: Oggi tornano in campo le squadre impegnate nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 18 si affrontano Parma e Cremonese, mentre alle 21 è programma Torino-Monza. Si tratta di partite a eliminazione diretta. In caso di parità, al termine dei 90 minuti, la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. La vincente di Torino-Monza troverà il Milan agli ottavi di finale. Le due partite rappresentano anche un banco di prova importante per squadre che hanno modificato profondamente i propri organici durante il mercato estivo.
4: Tennis US Open: Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno sul cemento di New York. Berrettini ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 3 set 7-6, 7-6, 6-0. Al prossimo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4 set e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, battuta in 2 set da Caterina Siniakova. Oggi sono attesi gli esordi di altri 6 italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
2: Infine basket: seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. A Pesaro gli azzurri di Luca Banchi sono stati battuti dalla Serbia per 76-64. La nazionale italiana ha provato a restare in partita attraverso la difesa, arrivando alla conclusione del terzo quarto con appena 3 punti di svantaggio. Nell'ultimo periodo sono però emerse la maggiore profondità e la superiore fisicità della Serbia di Nikola Jokic. Dopo il precedente passo falso contro la Bosnia, l'Italia scivola al terzo posto del girone con 5 vittorie e 3 sconfitte. La qualificazione rimane possibile, ma le prossime 4 partite saranno decisive per difendere una delle posizioni che consentono l'accesso ai mondiali. Ed è tutto anche per questa edizione dell'edizione sportiva del nostro radiogiornale. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:06.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì. Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker, che insomma sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Lo so, dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia, questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabili ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla per accedere a qualsiasi conto online o servizio web. Ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più. E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi, perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. comunicazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi. Gli argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali, che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything, ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti. Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato domani come sempre su questa radio, alla solita ora.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: allarme nei cieli baltici, droni sconfinano in Estonia e decollano i caccia NATO. Intanto Zelensky denuncia 12 vittime dei 9 attacchi russi sull'Ucraina. Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa. Crosetto replica: le scelte le facciamo pensando a Roma. In Nepal e Tibet il bilancio delle inondazioni supera i 1000 morti e oltre 4000 dispersi. Via libera dal tribunale al ricongiungimento progressivo della cosiddetta famiglia del Bosco. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico alla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
2: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta, sottolineando che Roma ragiona in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
1: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 persone, delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
1: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I tre bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
2: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi invece ha superato il britannico Henry Wandelken in 4-7, sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Coccioretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:04.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Si vivo bene veramente, non mi facesse più aspettare. Io non ti ho chiesto mai niente,

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
7: A settembre.
20: Siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
33: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma travolge il Lecce mentre l'Atalanta piega il Bologna al 96esimo, ultimo giorno di mercato. David lascia la Juventus, i bianconeri lavorano su Waldschmidt e accolgono Pape Sarr. Gnonto è arrivato a Firenze, Kane si avvicina al Como. Calcio internazionale, il Barcellona ne fa 5 al Rayo Vallecano, Coppa Italia oggi Parma Cremonese Torino Monza, poi tennis, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata, tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, la Roma ha travolto ieri pomeriggio il Lecce per 4-0 allo stadio Via del Mare. Bene anche l'Atalanta che ha superato il Bologna per 1-0 grazie a una rete di Samardzic in pieno recupero al 96esimo. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
7: È l'ultimo giorno del calcio mercato estivo per i club di Serie A, il termine fissato alle 20. La Juventus saluta Jonathan David, attaccante canadese, è partito da Caselle in direzione Madrid ed è pronto a proseguire la propria carriera con Atletico dopo una sola stagione in bianconero. La sua partenza apre lo spazio per un nuovo centravanti. La Juve lavora soprattutto su Nick Woltemade, attaccante tedesco di grande struttura fisica. Rimane sullo sfondo anche il nome di Joshua Zirkzee. A centrocampo invece atteso Pape Sarr. Il Tottenham ha dato il via libera un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. Il tempo a disposizione è limitato e la società bianconera deve completare tutti i passaggi entro la chiusura della sessione.
0: Ultime manovre anche per altre società italiane. Wilfried Gnonto è arrivato a Firenze e attende la conclusione del trasferimento da Lizza alla Fiorentina. Il club viola ha già definito l'acquisto di Beto. Il suo arrivo dovrebbe liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Roma continua invece a trattare Jamie Leveling. Lo Stoccarda avrebbe accettato formula e valutazione dell'operazione ma manca ancora il consenso definitivo del calciatore. Sono intanto ufficiali il passaggio di Pasquale Mazzocchi dal Napoli al Venezia, l'arrivo di Joel Montero a Lecce e quello del portiere Noel Tornquist al Monza. Il Milan ha acquistato Omari Hutchinson mentre Santiago Jimenez lascia il rossonero e passa al Porto in prestito.
7: Veniamo al calcio internazionale. Il Barcellona ha battuto ieri il Rayo Vallecano per 5-2 nella Liga Spagnola. Protagonisti Lamine Yamal e Rafinha, entrambi autori di una doppietta. Soli 19 anni, Yamal ha raggiunto e superato quota 50 reti con la maglia blaugrana, un dato che conferma la straordinaria precocità dell'attaccante e il suo ruolo centrale nel progetto del Barcellona. In Premier League intanto l'Arsenal ha vinto sul campo dell'Aston Villa, il gol decisivo è stato realizzato da Bukayo Saka su assist dell'italiano Riccardo Calafiori. I Gunners mantengono così la testa della classifica inglese. In Turchia esordio spettacolare per Dusan Vlahovic con la maglia del Beşiktaş, l'ex attaccante della Juventus ha realizzato una tripletta contro il Corum andando a segno 2 volte su azione e una su calcio di rigore.
0: Oggi tornano in campo le squadre impegnate nei 16esimi di finale di Coppa Italia, alle 18 si affrontano Parma e Cremonese mentre alle 21 in programma Torino-Monza. Si tratta di partite a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90 minuti la qualificazione verrà decisa ai calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari. La vincente di Torino-Monza troverà il Milan Milan agli ottavi di finale. Le due partite rappresentano anche un banco di prove importante per squadre che hanno modificato profondamente i propri organici durante il mercato estivo.
7: Tennis US Open: Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno sul cemento di New York. Berrettini ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka in 3 set 7-6, 7-6, 6-0. Al prossimo turno affronterà l'argentino Mariano Navone, il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi ha invece superato il britannico Harry Wendelken in 4-7, sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Colciaretto, battuta in 2-7 da Caterina Siniakova. Oggi sono attesi gli esordi di altri 6 italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri.
0: Infine basket: seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. A Pesaro gli azzurri di Luca Banchi sono stati battuti dalla Serbia per 76-64. La nazionale italiana ha provato a restare in partita attraverso la difesa, arrivando alla conclusione del terzo quarto con appena 3 punti di svantaggio. Nell'ultimo periodo sono però emerse la maggiore profondità e la superiore fisicità della Serbia di Nikola Jokic. Dopo il precedente passo falso contro la Bosnia, l'Italia scivola al terzo posto del girone con 5 vittorie e 3 sconfitte. La qualificazione rimane possibile, ma le prossime 4 partite saranno decisive per difendere una delle posizioni che consentono l'accesso ai mondiali. Ed è tutto anche per questa edizione dell'edizione sportiva del nostro radiogiornale. Grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento.
5: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

allarme nei cieli baltici, droni sconfinano in Estonia, decollano i caccia NATO, intanto Zelensky denuncia 12 vittime nei 9 attacchi russi sull'Ucraina, Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa, Crosetto replica, le scelte le facciamo pensando a Roma, in Nepal e Tibet il bilancio delle inondazioni supera i 1000 morti e oltre 4000 dispersi, via libera dal tribunale al ricongiungimento progressivo della cosiddetta famiglia del Bosco, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico dalla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
2: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta, sottolineando che Roma raggiunge in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
1: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 persone, delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
1: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I 3 bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
2: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi invece ha superato il britannico Harry Wendelken in 4-7 e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Coccioretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Prima Radio. Musica ed informazione.

nuova sfida interna a Matteo Salvini. Alcuni ex esponenti rispolverano la Lega Nord e chiedono la convocazione del congresso federale a Milano. Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco e lascia gli incarichi in Cora Media. Tragedia nel Beneventano, 3 fratelli trovati morti in un ristorante, l'ipotesi è duplice omicidio-suicidio. Paura a Taormina per un vasto incendio che minaccia le abitazioni, il sindaco ipotizza il dolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano la pagina politica, nuova sfida interna a Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni degli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città, minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammed Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%. Il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: In chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della Campania, più intenso nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli in tangenziale, rallentamenti e code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 chiusura anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capo di Chino. Altra interruzione interessa la 3 Napoli-Salerno. Tra le 22 e le 6 l'autostrada sarà chiusa tra Torre del Greco ed Ercolano Portici in direzione di Napoli. Lavori di notte anche sulla 30 Caserta-Salerno, la stazione di Nola, chiusa tra le 21 e le 6 sia in entrata verso Salerno e sia in uscita per le provenienza da Caserta. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
6: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Nuova sfida interna a Matteo Salvini. Alcuni ex esponenti rispolverano la Lega Nord e chiedono la convocazione del Congresso federale. A Milano Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco e lascia gli incarichi in Cora Media. Tragedia nel Beneventano. Tre fratelli trovati morti in un ristorante. L'ipotesi è duplice omicidio-suicidio. Paura a Taormina per un vasto incendio che minaccia le abitazioni. Il sindaco ipotizza il dolo. Questo e molto altro nei approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione in primo piano. La pagina politica, nuova sfida interna a Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei 3 avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il momento della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città, minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle guardie della rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia a balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%. Il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con 2 figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
4: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
15: È un dinosauro, quello.
16: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione.

0: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi, incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel Napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri tre casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. Due coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto e ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi nel corso della giornata. Il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

nuova sfida interna a Matteo Salvini. Alcuni ex esponenti rispolverano la Lega Nord e chiedono la convocazione del congresso federale. A Milano Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi a sindaco e lascia gli incarichi in Cora Media. Tragedia nel Beneventano, 3 fratelli trovati morti in un ristorante, l'ipotesi è duplice omicidio-suicidio. Paura a Taormina per un vasto incendio che minaccia le abitazioni, il sindaco ipotizza il dolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova sfida interna a Matteo Salvini: un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze, sicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione: chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei 3 avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante, subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023. Pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con 2 figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema sulla Napoli-Salerno, dove per un incidente ci sono rallentamenti tra Scafati e Castellammare di Stabia in direzione di Napoli. Per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 chiusura anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. Altra interruzione interessa la 3 Napoli-Salerno. Tra le 22 e le 6 l'autostrada sarà chiusa tra Torre del Greco ed Ercolano Portici in direzione di Napoli. Lavori di notte anche sulla 30 Caserta-Salerno, la stazione di Nola, chiusa tra le 21 e le 6 sia in entrata verso Salerno e sia in uscita per le provenienze da Caserta. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano, nel napoletano, per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto e ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
7: A settembre
21: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego.